0: con tus artistas. Follow us en Insta, Caliente 1051.
1: Vediamo da Cimperi Graimus. Cosa è Candela? So, prenda y póngalo.